Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore Ceria.